0: Buonasera e benvenuti ascoltatori italiani qui sopra le onde di 106.7 FM per Mungiura, Nangelo, Clignan, Redcliffs, Irimpo, Merbein, Yalta, Kumiala, Dayton e per i nostri cari amici ascoltatori a Robinvale, Houston, Wentworth e anche Owen, siete sopra 90.7 FM. Ripeto, 90.7 FM per Robinvale, Houston, Wentworth e anche Owen. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo, siete sul sito web www.hotfm.org.au. Ripeto, il sito web, non ci volete, www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera Carmen, buonasera cari amici vicini e lontani, ben trovati, buon ascolto. E ora vi dico che avete ascoltato Tango di mezzanotte, Principessa Diana e il nostro inno nazionale. Questo è quello che avete ascoltato. Scusate. Allora, queste sono le per misura.
0: Le temperature.
1: Temperature per misura.
0: Grazie, Vittorio.
1: Allora, giovedì 8 ottobre, minimo 7, massimo 29, giornata serena. Venerdì 9. Minimo 13, massimo 33. Ci sarà nella tarda serata qualche acquazzone. Sabato 10, minimo 12, massimo 25. Giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 11, minimo 8, massimo 29, giornata serena. Lunedì 12, minimo 16, massimo 27, ci sarà qualche acquazzone. Martedì 13, minimo 9, massimo 19, uguale ci sarà qualche acquazzone nel tardo pomeriggio. Queste sono le temperature per misura. Ora andiamo a Oyen. Oyen, eccoci qua. Martedì 8 ottobre, minimo 6, massimo 27, giornata serena. Venerdì 9, minimo 12, massimo 31. Ci sarà qualche acquazzone nella tarda serata. Sabato 10, minimo 11, massimo 22, giornata nuvolosa. Domenica 11, minimo 6, massimo 27, giornata serena. Lunedì 12, minimo 14, massimo 25, ci sarà pure qualche acquazzone lunedì a Oyen. Martedì 13, minimo 7, massimo 17, uguale che pioverà nella mattinata. Queste sono le temperature per Oyen.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Ecco.

0: Mercoledì 7 ottobre 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriremo dalla politica australiana perché ai piani per l'immigrazione presentati nelle scorse settimane dal governo e da One Nation si è aggiunto ieri quello della coalizione.
1: What we are proposing today is the biggest cut to immigration in the history of this country. That is what is necessary right now, given the failures of the Labor government.
0: Queste le parole con cui il leader della coalizione Angus Taylor ha annunciato la proposta dell'opposizione, proposta che noi analizzeremo in dettaglio per poi passare all'economia, a partire dall'iniziativa del G7 di mettere petrolio e diesel sul mercato per combattere l'aumento dei prezzi dell'energia. E poi chiuderemo la prima ora di programma scoprendo come i cani da guardia italiani possano aiutare gli allevatori australiani a proteggere il bestiame dai dingo. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio questa mattina a cura di Massimiliano Gugole.

0: Australia. Proseguono le reazioni agli annunci della coalizione sui tagli all'immigrazione. Per il governo si tratta di una risposta a Pauline Hanson. Parigi, migliaia di manifestanti per le strade chiedono scuole migliori. Italia, il governo incassa la seconda fiducia di giornata sulla nuova legge elettorale, attesa per domani l'approvazione definitiva. E per lo sport, tennis, Djokovic vince a Pechino dopo il ritiro di Demi-Nor, Sinner conferma il rientro in campo è rimandato al 2027. Benvenuti al notiziario di SBS Italia di oggi, mercoledì 7 ottobre, con voi Massimiliano Gugole. La coalizione federale ha presentato la propria politica sull'immigrazione, fissando un obiettivo di 100.000 migranti netti all'anno, circa 60.000 in meno rispetto al numero previsto dal piano del governo laburista. Il leader dell'opposizione, Angus Taylor, ha dichiarato che un governo della coalizione darebbe priorità al contrasto dei cosiddetti visa hoppers, gli studenti internazionali che prolungano la propria permanenza in Australia passando ripetutamente da una categoria di visto all'altra, invece di concentrarsi sulle famiglie dei titolari di visti per studenti come proposto dal governo laburista. La coalizione intende inoltre introdurre un tetto alla migrazione netta collegato alla disponibilità di alloggi, sostenendo che i livelli di immigrazione dovrebbero riflettere più fedelmente la capacità del paese di fornire abitazioni e infrastrutture.
1: Sure that we never again end up in a situation where our population is growing primarily through migration way faster than our housing supply can support. That is a completely unsustainable situation and it will not happen under a Liberal National government.
0: Il ministro dell'immigrazione Tony Burke sostiene che la nuova politica della coalizione in materia di immigrazione sia semplicemente una risposta alle pressioni politiche esercitate da One Nation. Burke afferma che la coalizione non sta dicendo la verità e sostiene che sia consapevole del fatto che la proposta di ridurre la migrazione netta a 100.000 persone l'anno per 2 anni non funzionerà. Il ministro aggiunge inoltre che i benefici economici rivendicati dalla coalizione si basano, a suo dire, su una comprensione errata delle attuali politiche del governo.
2: Everybody's onto the fact that this is just a response to Pauline Hanson. That's why they've rushed it out. That's why they've thrown together some ideas that don't quite work. And when you look at it, the actual impact of what they're proposing is fewer skilled workers. That's what will happen. Because the temporary skilled work visa at the moment, the temporary skilled visa, is completely uncapped already. But they're somehow pretending that they'll get more of them by making it harder for them to stay in Australia.
0: Migliaia di manifestanti hanno sfilato per le strade di Parigi chiedendo migliori condizioni nelle scuole. Le mobilitazioni sono iniziate 2 settimane fa nelle periferie della capitale francese e successivamente si sono estese ad altre parti del paese. Il governo ha risposto dispiegando reparti antisommossa, sostenendo che il movimento si sia trasformato in un fenomeno di violenza urbana. Selma De Barry Norlin, 19 anni, ha raccontato di partecipare alla protesta in segno di solidarietà.
3: I'm here today because with my school we organized this movement in order to show the solidarity that we have with every high school in Paris, in France, and especially those that need a lot of new conditions, better conditions to work and to have more funds in order to study better.
0: Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha incaricato i suoi ministri di esaminare le richieste avanzate dai manifestanti, tra cui la ristrutturazione degli edifici scolastici, la durata delle giornate di lezione e la carenza di insegnanti. Il sindacato degli studenti delle scuole superiori ha dichiarato che 1.800 istituti sono stati bloccati dalle proteste o sono rimasti chiusi per l'intera giornata. E in Italia prosegue alla Camera il percorso della nuova legge elettorale. Con 227 sì, 149 no e 3 astenuti, Montecitorio ha approvato la seconda richiesta di fiducia del governo Meloni che riguardava il secondo articolo della legge. Una terza ed ultima fiducia verrà chiesta nella sessione conclusiva di domani. Riccardo Maggi, leader di Più Europa, è in sciopero della fame da 6 giorni contro questa legge elettorale ed ha accusato il governo di voler controllare il voto del Parlamento con la fiducia, tutto secondo Maggi, per non far votare 50 emendamenti, con la paura che la maggioranza non tenesse al voto palese.
4: C'è un aspetto che riteniamo inaccettabile e intollerabile ed è lo sbarramento alla competizione elettorale. 450.000 firme per nuovi partiti e non riguarda noi. Noi abbiamo l'onere che era previsto nella vecchia legge, 1.500-2.000 firme a collegio, ma nuove forze politiche dovrebbero raccogliere tra le 6.000 e le 7.000 firme in ogni collegio. 450.000 firme sono più dei voti che hanno preso delle forze politiche di maggioranza che siedono in Parlamento e che voteranno questa legge elettorale.
0: Le opposizioni gridano alla incostituzionalità, tanto che alcune fonti del PD hanno dichiarato al sito Open che la segretaria Elly Schlein starebbe rimandando il voto primario per eleggere chi sfiderà Giorgia Meloni alle prossime elezioni in attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale sulla nuova legge elettorale che si augurano possa avvenire prima del voto. E Israele commemora il terzo anniversario dell'attacco compiuto da militanti guidati da Hamas contro comunità e un festival musicale nel sud del paese, nel quale furono uccise circa 1200 persone e altre 251 furono prese in ostaggio. L'attacco ha dato inizio alla guerra a Gaza e a un più ampio conflitto nella regione. Questa mattina si è tenuta una cerimonia commemorativa all'alba presso il Bondi Pavilion di Sydney, mentre un secondo evento è previsto in serata a Melbourne. Il senatore liberale ed ex ambasciatore australiano in Israele, Dave Sharma, ha dichiarato a SBS Hindi che le conseguenze di quegli eventi continuano a farsi sentire ancora oggi.
5: The 7th of October, Hamas terrorist attacks against Israel, which not only killed about 1,200 innocent civilians, including babies and children and the elderly, and kidnapped 250 civilians, but also triggered a terrible conflict in the Middle East, the ramifications of which continue to this day. We should all agree that whatever political grievances people have, the taking of innocent life, deliver a political message, or trying to affect a political result should always be universally and morally condemned.
0: Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto che il cessate il fuoco a Gaza diventi permanente. Guterres ha affermato che la guerra scoppiata dopo gli attacchi del 7 ottobre ha provocato enormi sofferenze, sfollamenti e distruzione per la popolazione palestinese della striscia di Gaza. Ed ha poi aggiunto che il cessate il fuoco dello scorso anno ha portato un certo sollievo, ma non è riuscito a garantire aiuti umanitari sufficienti, sicurezza o un chiaro percorso verso la ripresa. Il segretario generale dell'ONU ha invitato tutte le parti a rispettare i propri impegni, consentendo l'ingresso su larga scala degli aiuti umanitari a Gaza e lavorando per una pace duratura. E lo scienziato belga-americano Francis Hansen ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per aver aperto una nuova strada nello studio dell'universo utilizzando i ghiacci dell'Antartide. L'82enne è tra i principali ideatori del Ice Cube Neutrino Observatory, installato al Polo Sud, dove migliaia di sensori sepolti nelle profondità del ghiaccio rilevano particelle subatomiche estremamente elusive, note come neutrini. Gli scienziati possono quindi risalire all'origine di queste particelle e studiare fenomeni cosmici quali esplosioni stellari e buchi neri. Hansen ha dichiarato che il successo del progetto non è stato dovuto soltanto alla scienza, ma anche alla collaborazione e all'impegno di migliaia di persone coinvolte nella sua realizzazione.
6: It's a combination of perseverance, talent and luck. And this Nobel Prize is a recognition for people like UW and NSF who had confidence in us, amazingly, at the very beginning of the project.
0: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 62 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport passiamo al tennis. Novak Djokovic ha conquistato il suo settimo titolo al China Open dopo il ritiro dell'australiano Alex de Minaur a causa di un infortunio all'inguine durante la finale disputatasi ieri. De Minaur aveva lasciato il campo per ricevere cure mediche dopo aver perso il tie break del primo set ed era tornato in gioco con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. E poi il numero uno australiano è stato costretto a fermarsi dopo aver vinto il primo game del secondo set. Anche Djokovic, visibilmente affaticato, aveva ricevuto assistenza medica durante la pausa fra i due set. Il serbo ha poi dichiarato di essere rimasto sorpreso quando De Minaur ha segnalato di non poter proseguire l'incontro.
7: It's been a challenging year, as I mentioned throughout this week. Many times questioned, you know, whether I want to play, keep on playing this way, but, you know, feeling this way on the court. But this week has proven me wrong once again and given me a great confidence boost for the rest of the season.
0: Ed intanto Jannik Sinner ha confermato in un video pubblicato sui suoi social che per lui la stagione è finita. L'alto atesino non tornerà in campo almeno fino all'anno prossimo, saltando così le ATP Finals di Torino e perdendo matematicamente nelle prossime settimane la vetta del ranking.
8: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is going to be way different. But at the moment I also need to think about my long-term career.
0: E concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo. Cieli parzialmente coperti a Perth, una massima di 23 gradi. 23 gradi anche ad Adelaide, però cieli sereni e soleggiati. A Melbourne parzialmente nuvoloso 17, a Hobart nuvoloso, la massima di 16 gradi. A Canberra una giornata prevalentemente serena 18, a Sydney possibili piogge 19 gradi. A Brisbane previste precipitazioni piovose e una massima di 28 gradi. Prevalentemente sereno invece a Cairns e a Darwin, le massime 30 a Cairns e 33 a Darwin.
9: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
10: Rilassati con musica da tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta.

0: Rieccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato
1: all'alba del 7, il giornale radio, Modetta Antica, Calabria, terra d'amori. Ora ci stanno due necrologi,
0: due frari,
1: due annunci funebri o due necrologi. Allora, mercoledì 30 settembre, serenamente rendeva l'anima a Dio con accanto la sua cara famiglia il signor Vincenzo Vince Manna, di 80 anni, caro e amato marito di Jenny, caro e amato padre di Pida, Annette, donna, Tania, adorato nonno di Sciarna, Nicolas, Cristia, Jasmine, Isabelle, Alicia, Sofie, bisnonno di Callin e Calani. La famiglia richiede non lutto. La Santa Messa di Requiem per il signor Vinci sarà celebrata nella St. Mary Catholic Church, Walking Street, Robin Valley, lunedì 12 ottobre alle ore 10:30 del mattino. Terminata la cerimonia religiosa e corteo funebre, procederà per Robin Valley Lawn Cemetery. Riposi in pace. Per cortesia, per lasciare condoglianze e tributi, rivolgetevi sul www.mcleanantasfunerals.com.au. Ora c'è quest'altro. Domenica 4 ottobre, in Mergiura, decedeva il signor Cufari Antonio Bruno Toni, di anni 90, nato a Prati, provincia di Reggio Calabria, il 3 gennaio 1936. Amato marito di Elisabeth, amato padre e suocero di Mimì e Pet, Frank e Tania, Rachel e Angelo, Maria e Thomas, amato nonno di 12 nipoti, bisnonno di 6 e un altro in arrivo. Tutto a posto. Tutto a posto? Riposi in pace. La Santa Messa di Requiem per Tony sarà celebrata martedì 13 ottobre alle ore 10 del mattino nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore all'undicesima strada a Mergiura. Dopo la Santa Messa, il corteo funebre procederà per Mary Pine Cemetery di Kenevenue, Mergiura South. Il Santo Rosario sarà recitato nella Chiesa del Sacro Cuore all'undicesima strada a Mergiura, lunedì 12 ottobre alle ore 7 pomeridiane. La famiglia richiede non lutto. Per cortesia, per lasciare contributi e condoglianze e tributi, rivolgetevi sul www.mcleanantfunerals.com.au. Riposi in pace.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori italiani. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato? Ti do il libro. Ecco il libro. Allora,
1: quanta mela romagnola e viaggio nella vita. Ora ci sono i santi della settimana. Ottobre, mercoledì 7, Beata Vergine Maria del Rosario e San Marcello. Giovedì 8, Santa Pelagia di Antiochia. Venerdì 9, San Dionigi e San Ferruccio. Sabato 10, San Daniele Comboni. Domenica 11, San Giovanni XXIII. Lunedì 12, San Carlo Acutis. Martedì 13, San Benedetto e San Edoardo Re. Prima che mi scordo, domenica c'è la festa della Madonna del Rosario. Ci sono bancarelle, c'è la prima la messa, poi c'è
2: processione,
1: poi c'è la benedizione della Madonna, poi c'è la benedizione dei panini e poi dopo terminata la messa, la parte religiosa, si va alla di Ghedro, che c'è barbecue, mangiare per tutto quanto
2: sul campo della scuola.
1: Va bene, non vi scordate, domenica alle 11, no, o alle 10?
0: 10 credo. Lì alle 10, alle 10 credo, non so.
1: No, l'avevo lasciata a casa.
0: Una sua volta. Allora, grazie. Scordate, ci vediamo domenica. Va bene, ecco la bella musica, signore e signori. Ecco. Un gai di suoni. Questo è il tuo. Ok, questo è.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Calabria mia, l'uccellino della Commari, Carcere e Reggio,
0: Allora, i temperaturi?
1: Le temperature.
0: Prima che andiamo via.
1: Allora, ok, una funeraria.
0: Oh, se puoi fare...
1: Ah, no, ce l'ho. Ok. Giovedì 8 ottobre, questa è sempre misura. Minimo 7, massimo 29. Giornata serena, venerdì 9, minimo 13, massimo 33. Ci sarà nella tarda serata qualche acquazzone. Sabato 10, minimo 12, massimo 25. Giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 11, minimo 8, massimo 29, giornata serena. Lunedì 12, minimo 16, massimo 26, giornata... ci sarà qualche acquazzone pure lunedì. Martedì 13, minimo 9, massimo 19, pioverà tutta la giornata. Questa è per mia giura. Allora, scusate, ma, questa è per oggi, giovedì 8 ottobre, minimo 6, massimo 27, giornata serena. Venerdì 9, minimo 12, massimo 31. Nella tarda serata ci sarà qualche acquazzone pure oggi. Sabato 10, minimo 11, massimo 22, giornata nuvolosa. Domenica 11, minimo 6, massimo 27, giornata serena. Lunedì 12, minimo 14, massimo 25, ci sarà qualche acquazzone. Martedì 13, minimo 7, massimo 17, pioverà tutta la mattinata, pure oggi. Ok, in questo istante, signore e signori, in questo momento, dimo buonanotte, grazie del vostro ascolto, a risentirci, e mercoledì...
0: Prossimo mercoledì? Prossimo mercoledì?
1: Mercoledì 13 ottobre, alla stessa ora, alla stessa stazione, da Vittorio Comandi, Comandi e Vittorio, buonanotte.
0: Ecco l'ultima canzone per questa serata, signore e signori.